0: fun.
1: Del Junior non c'è più.
2: Chi può giù? Chi è che lo conduce?
1: Ma non è mai la vita che lo conduce.